0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: Funky Hits Disco Radio.

0: il vero mercoledì da Leoni è con Almanacca e noi siamo qui ruggenti a farvi le fusa, storie, curiosità e musica in questa mezz'ora. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Mi piacerebbe che il mio telefono squillasse forte se sto per dimenticare una cosa fondamentale della mia vita e che non mi disturbasse se sto facendo qualcosa di molto importante e l'informazione che sta arrivando è meno rilevante di ciò che sto facendo. Questi sono i leciti auspici di Sander Pichet, che amava essere provocatorio. Oggi però un telefonino può fare molto di più. Basta passare in smartwave ed è subito onda frizzante. C'è vento di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7 va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

ritrovati in antenna da Ilis Ageur. Oggi nello studio Fucsia ho difficoltà a tenere gli occhi aperti per lo scintillio che emette l'auto protagonista del giorno. Centinaia di migliaia di gemme e pietre preziose hanno reso questa coupé la star della Shanghai Dynastar nel 2022. Si tratta di una splendida Porsche 911 GT3. Oltre 400.000 tra smeraldi, diamanti e acque marine, per un valore di oltre 90 milioni di dollari.

un ben trovati nel vivaio di Almanacca. Vivaio? Ops! Studio, il vostro studio fucsia, tutto profumello di erbe magiche. La lavanda, fiore dai colori delicatissimi, è utilizzata da secoli nelle case per profumare e pulire gli ambienti. Ogni streghetta che si rispetti ha una piantina di lavanda sull'uscio della porta di casa affinché non entrino le energie negative. Essiccata e poi bruciata, purifica l'ambiente, dona calma e attira l'amore. Il suo profumo inibisce i gatti

e alla tenerezza, alla passione, non aver paura degli errori passati. Toro, butta dal balcone ogni paura e vivi le avventure con fiducia. Gemelli, a letto presto e dieta sana, devi rimetterti in carreggiata. Cancro, una tentazione lavorativa potrebbe farti fare un passo falso. Medita, calcola, non essere impulsivo. Leone, una trasgressione al giorno toglie il dovere di turno, ma solo una. Vergine, piccoli torti sul lavoro ti rendono nervoso. Non ti curar di loro, ma guarda e passa avanti. Bilancia, lascia che sia il partner a fare i conti in casa. In questo momento è più attento e lungimirante di te. Scorpione, concedi spazio alla creatività, all'arte, ma ricorda che la giornata è fatta di 24 ore, di impegni, di riposo e doveri. Capricorno, l'eros e la passione ti avvolgono, lasciati ispirare dalla fantasia. Acquario, una proposta lavorativa potrebbe portarti fuori casa, non aspettavi altro. Pesci, la casa richiede la tua presenza, concediti comunque un momento tutto tuo, un buon libro.

noi di Almanacca siamo davvero dei curiosoni. È tutta la settimana che ci addentriamo nei backstage dei concerti più cool dell'anno per scoprire i capricci delle star. Parliamo di Cher. Cosa vorrà nel suo camerino? Frutta esotica e champagne? Ma no, Cher richiede una stanza apposita per le sue parrucche.

Gloria Ruben sostiene che investire nell'energia verde significa investire nel nostro futuro. Nella redazione Fucsia di 7va investiamo nell'energia di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

bravi, perché c'è il nostro appuntamento quotidiano con i peccati di gola nella storia. Jason Love è decisamente l'uomo giusto con cui uscire a cena. Non dobbiamo fingere di essere a dieta e ordinare un'insalatina con i crampi allo stomaco, perché lui era convinto

dice che un libro prestato non torna mai indietro, e spesso è vero, ma regalare un libro è sempre il più arricchente dei doni. Tra gli scaffali di Accademia oggi leggiamo un accurato saggio di Marco Ambrogi, Epstein e l'ascesa della nuova classe dirigente americana. Non semplicemente la biografia di quello che è stato il più famoso predatore sessuale negli ultimi anni negli Stati Uniti, amico di presidenti e principi. Ambrogi, in questo scorrevolissimo saggio, fa un quadro di come Epstein abbia scalato i vertici dell'alta società americana e delle grandi trasformazioni economiche di questa società negli ultimi 50 anni.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Canonicamente, per educazione, devo dare il ben trovato in antenna a tutti quanti voi.

introduciamo al massimo i fronzoli, perché questa è la più alta new entry della settimana e la proporremo per mezz'ora consecutiva.

metri più alta della settimana, direttamente in zona 23. La più alta new entry di 7 giorni fa sale invece di 3 gradini e conquista la posizione numero 20. Stiamo parlando di Sally, baby modella Italia, baby modella italiana, poi dopo andremo a controllare. Comunque cercate Sally baby modella italiana e vedrete che uscirà il suo album, e nonostante la

Il numero 20 in attivo di 3 gradini rispetto a 7 giorni fa. Questi suoni arrivano adesso invece dalla posizione 17. Si mantengono in classifica da diverse settimane.

un pezzo brasiliano non manca quasi mai, da sempre, all'interno della Ramset Vachu 5. Comunque un più 5 sul ruolino di marcia, e dalla decima dove era 7.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Colombia, oltre 130 le vittime accertate del terremoto che ha colpito ieri il nord-ovest del paese, si scava sotto le macerie alla ricerca di superstiti. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci ha arrestato la vitola con l'accusa di essere il mandante. Italia subito a medaglia agli europei di atletica e nuoto, storica doppietta azzurra nel getto del peso.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità. 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter La Vitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile.
3: Prima notte in carcere per Walter La Vitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola la GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da La Vitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci, De Vita. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuta per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva di aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zayn Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
4: Penso sia una consacrazione e dimostrato, insomma, anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte, forte più che mai, insomma.
5: La medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché è una vita difficile per fare un atleta e anche una papà.
1: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zaina Abdosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti, argento nei 400 metri. I think it's about to happen. What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il giorno dell'eclissi di sole che introduce una notte di spettacolo con le Perseidi. Controlliamo noi Hormuz, lo ribadisce Trump, ieri colpita una nave che aveva tentato di forzare il blocco americano. Caso La Vitola, le indagini proseguono, mai battaglia politica su Ranucci, alla conduzione di Report. Sport, grande Italia agli europei, atletica e nuoto regalano medaglie che fanno passare in secondo piano la delusione per Jacobs.
0: Giornale Radio News.
1: Trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo.
2: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter La Vitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore.
3: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter La Vitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di La Vitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di La Vitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di La Vitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna. Narai che dovrei

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi tanti

con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

la nuova versione del singolo dell'artista messinese Vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la civica scuola di musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho cinque peccati.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Donair con il suo brano Ombre.

0: vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H.
1: Offline.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

Brutte Abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano, in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: vorrei ritornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: la musica indipendente in radio. Bentrovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio, questa è la versione Frambè.

0: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
0: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
1: Sì, sono 3 annetti, ci sono già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
0: Ah ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
1: Sì, non è ancora uscito.
0: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
1: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci così come fanno, insomma, quando si diventa grandi, e quando si diventa grandi purtroppo poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
0: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
1: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
0: Siete in giro quest'estate live?
1: Quest'estate live stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
0: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che sono Dresda?
1: Dresda Music.
0: Dresda Music.
1: Su Instagram Dresda Music.
0: Dresda Music. Adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

0: la musica Cecilia La Rosa con la sua canzone dell'estate, era Più forte di te.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo, viaggiamo nel tempo con i grandi classici che tornano alla radio. 1979, estate, Elton John cantava Are You Ready for Love? Oggi Ora musica, nell'angolo dei ricordi, dove tornano i grandi classici.

Aura Musica nell'angolo dei ricordi, siamo ritornati nell'estate 1979. Are you ready for love? Elton John, domani alla stessa ora, altro classico. Adesso invece nuovo singolo per Rosanna Fratello.

0: oltre Ade, dalla Calabria, Alessandra Latino, lei arriva dalla provincia di Cosenza e questo è il suo nuovo singolo Oltre Ade, novità della settimana qui a Ora Musica, progetto discografico, quello di Alessandra Latino, che rappresenta un EP, anche lui intitolato Oltre Ade, composto da 6 tracce. A Ora Musica anche Radio Swaff con Fuori Nevica.
1: A volte capita di ascoltarsi piangere per i fallimenti di una vita che non è come volevi tu. Capita di non accettare che il pensiero a volte scalpita. Tutto questo mentre fuori ne

0: volte capita di scrutare il cielo e tutte quante le sue nuvole, guardarle fino a che coprano il sole. Capita di trovarsi alla finestra e con la bocca aperta dire: guarda, fuori nevica.
1: Genesi è il titolo dell'EP di Davide Lea, giovanissimo, a 19 anni, sta per fare i 20, e questo è il suo singolo.
2: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno.

benvenuta, Chiara, buon compleanno e gli dedichiamo questo disco. E Lazza, cosa faccio? Lo tolgo o lascio? Lo lascio? Come a Solomiere, lo lascio. Va bene, lascio. Ho il mio consigliere qua a sinistra.

0: prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: la musica La Sara con Ennesima Bugia tra le nostre novità ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi di Ora Musica oggi ci riporta a inizio anni 90, 1992 per la precisione, quando Massimo Bubola ha scritto una canzone di grande successo per Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

Il cielo d'Irlanda, canzone di Fiorella Mannoia, scritta da Massimo Bubola, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, altro viaggio nel tempo. Adesso invece altra novità al primo ascolto, Leggera di Francesca Gallo.

0: ancora musica.
1: Inizio prima parte.
2: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Colombia, oltre 130 le vittime accertate del terremoto che ha colpito ieri il nord-ovest del paese, si scava sotto le macerie alla ricerca di superstiti. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci ha arrestato la vitola con l'accusa di essere il mandante. Italia subito a medaglia agli europei di atletica e nuoto, storica doppietta azzurra nel getto del peso.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità. 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter La Vitola, già indagato, analogo provvedimento per il suo braccio destro Tavares, al momento irreperibile.
3: Prima notte in carcere per Walter La Vitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola la GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di La Vitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di La Vitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da La Vitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci, De Vita. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati i più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuta per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva ad aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bis all'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zayn Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
4: Penso sia una consacrazione e dimostrato insomma anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte, forte più che mai insomma.
5: La medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché è una vita difficile per fare un atleta e anche una papà.
1: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zain Abdosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti, argento nei 400 metri.
6: Ed è tutto. Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
12: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
12: Albi S,
9: Matteo Rossi di
13: House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby, baby. Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
12: Da Walter Filardi è tutto.

0: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
1: Non si ferma la RAM 7 Vacu 5, oltre 80 emittenti collegate come ogni giorno con la redazione di 7va.fm. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Puntata della settimana del Ferragosto, perché sennò tutte le puntate sono un po' simili tra loro, perché la musica è sempre ottima, perché abbiamo sempre super ospiti. È tra l'altro un momento fortunato perché riusciamo a essere sulle tracce di un'imprendibile Atuna che sta girando l'Europa. Stavolta la pizzichiamo in Macedonia. Lei è senz'altro la ciliegina tra tutti i frutti, ma attenzione, perché se questa è la settimana di Ferragosto, è anche la settimana della notte di San Lorenzo, dove le stelle si vedono. Stavolta noi non la vediamo, però riusciamo a sentirla, la nostra stella. Eccola qui, Atuna, pronto? Ci sei?
2: Sì, pronto, Francesco, pronto. Sto aspettando, sì. E pure qua lo stesso caldo, poi è vero, tra poco ho dimenticato come era Ferragosto, ho dimenticato.
1: Beh, alla fine alla fine c'è solo come l'Adriatico a separarci, e non siamo lontanissimi, però sei sempre all'estero, perché no?
2: È vero. Sì. Perché poi io quando dopo Ferragosto, come è andata finita, guarda che tristezza proprio.
1: Però dai, ancora.
2: È vero, quando dopo 15 sembra mo caldo, improvviso due settimane, prima settembre cambia tempo, madonna. Fuori qua, è pure qua caldo, bro. Io sto sul lago, largo di Ohrid, è proprio bellissima, bellissimo.
1: Vabbè, tu giri tutti i posti fantastici, noi ci accontentiamo dei tuoi racconti, anche se adesso stiamo mettendo su un viaggettino insieme, e non è detto che non ti porterai dietro qualcuno dei membri della nostra redazione, quindi stiamo un po' mettendo su questa cosa, diamo questo spoiler, no? Questa anticipazione.
2: È vero, io ho girato per musica, non per musica girato, musica girato proprio. Senza musica non gira io.
1: Ma guarda, io anche una normale pizza al piatto non la vado a fare dove che la fanno buona, ma dove la fanno buonissima, perché grazie a Dio conosco tutte pizzerie ottime, per dirti, però vado in un qualsiasi ristorante locale dove comunque c'è un rapporto di lavoro, un andirivieni, no? quindi è vero, si abbina sempre si abbina sempre, no, il saper fare. Però stavolta dobbiamo correre, perché tutti vogliono sentire Sexy Lady, che dalla 21esima posizione sale fino in 16esima, quindi complimenti ancora. Perché?
2: Ah, ok, grazie, madonna. Sì, meno male. Aspetta, a me se sali, no? Noi siamo da bassa, poi piano sale. Come tartaruga, piano sempre. Pensa sempre tartaruga. E poi arrivo.
1: Sì, chi va piano va sano e va lontano, no? Giusto per dirne uno, un proverbio tra i più tradizionali. Atuna, grazie ancora. Come sempre, ogni tanto ti becchiamo mentre sei in giro per festival e concerti. Alla prossima, allora, grazie ancora.
2: Alla prossima, grazie, buona giornata, e con bellissima questo caldo, di sempre bellissima caldo, perché dopo quando freddo tra poco direi sempre quando freddo, mo caldo fa caldo.
1: Okay. Grazie, Giuliano, Atuna, grazie. Alla prossima, ciao, grazie, Stella, grazie. Ciao.
2: Okay, ciao.
1: La
2: ciao.
1: Super Atuna, siamo riusciti a beccarla, sappiamo sempre come fare, a volte ci vuole

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: a Sfoglia dove andare. Noi ce ne andiamo verso il campionato nella settimana di Ferragosto, si pensa all'anguria, si pensa alle bevande dissetanti, ma si pensa anche e soprattutto che manca meno di un mese, ma che dico meno di un mese, circa una settimana, il countdown è velocissimo verso la Serie A. Tornerà la Serie A, tornerà anche Sporting Go con tantissime novità e dovremmo avere addirittura già in linea mister Max Allegri. Vediamo se c'è uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Pronto? Max, ci sei?
1: Oh, buonasera, sono contento di essere qua. Hanno detto che era un programma sportivo. Ho detto, sarà anche comico sicuramente.
0: Ma guardi, mister, le devo dire che la DJ K7 affronta in realtà la musica più ballata del momento, c'è poco da ridere, non è un programma comico, anzi.
1: Ho detto, vabbè, sarà un comico.
0: va bene, comunque diciamo che guadagniamo autorevolezza decisamente grazie alla sua presenza. E quindi cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione, mister?
1: Ma che me ne frega a me del calcio, ma... sono venuto per il mare, ma che me frega a me, non respiravo più nebbia che aria.
0: Ah, quindi una scelta quella di Napoli più per il panorama che per la professione. Come, mister, è andata via la linea un attimo?
1: Sì, mi dica.
0: È andata via un attimo la linea, non si è sentito, quindi insomma solo una scelta per il panorama. Va bene.
1: Sì, ma che me ne frega a me del calcio, ormai ha vinto tutto, già.
0: Va bene, dai, però forse la Champions le manca, io sono cattivello.
1: Ma chi si accontenta gode, Chico.
0: Di corto muso. Allora, mister, la ringrazio e la

0: ritornello, vamos, vamos, perché la S non si sente quasi per niente nel perfetto spagnolo di accento colombiano della nostra amica Aligi. Qui cercheremo anche di rintracciarla, giusto per colorare di grossi personaggi la nostra DJ K7, situazione che per la verità ci riesce molto spesso. In questa puntata particolare abbiamo già avuto Mister Allegri, ma avremo un altro personaggio in Sporting Go la prossima stagione. È in realtà un super allenatore, si era parlato di lui anche di nazionale, un ritorno, poi c'è stato invece quello di Mancini, e sto alludendo ad Antonio Conte, che dovrebbe essere già in linea. Mister, ma lei comunque rimane senza squadra in questo momento, giusto?
1: Ma guardi, sinceramente non mi importa, perché voglio una squadra che abbia ambizione, organizzazione.
0: Ma quindi, mister, cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, come, cosa ci sarà nel mirino per quanto...
1: Allora, io ho un'idea della squadra, della prossima squadra. Da qual è? Te la dico?
0: Sì, beh, cerchiamo di sapere, no? Gossip, grande anteprima.
1: Te la dico. Il paradiso.
0: Ah, addirittura, insomma, cioè...
1: penso che solo lui mi può aiutare ad avere quello che voglio, ecco.
0: Beh, diciamo che lì non ci sarebbero limiti, vabbè, il fair play finanziario, però come risorse non ci sono limiti nel calciomercato.
1: Altro che perlomeno sto sereno, perché l'inverno l'ho fatto a Tottenham e nazionale, il purgatorio l'ho fatto tra l'Inter e il Napoli, e adesso mi serve il paradiso.
0: Vabbè, allora siamo a posto, grazie a mister Antonio Conte.
1: Mi aspetterà seduto alla destra del padre e mi chiederà qualcosa.

0: Sporting Go, quindi lo studio, quello rosso, quello con le ruote, quello che d'estate va anche sulla sabbia fina grazie alle sue ruote larghe. Però insomma, diciamo che abbiamo tanto tanto calcio e tanti protagonisti. Già abbiamo avuto mister Max Allegri, poi Antonio Conte, e adesso vediamo se riusciamo a beccare anche un altro che deve un po' farsi notare in bene. C'era già l'anno scorso sulla panchina di una delle due squadre fuori dalla Champions a sorpresa, una è il Milan, l'altra è la Juve. E allora, se parliamo di Juve, sicuramente abbiamo in linea mister Spalletti. Pronto, mister?
1: Buonasera.
0: Mister, lei sempre con la sua flemma, ma ce l'ha i giocatori o non ce l'ha? La Juve le ha fatto un bel mercato oppure no?
1: Ma che domanda sciocca. Certo che ce l'abbiamo i giocatori. Abbiamo perso contro gli amici di mio nipote a 8 anni, ma ci vuole tempo che si devono abituare.
0: Ah, quindi insomma, vabbè, piano piano, diciamo, per adesso le cose vanno un po' così, però senza scherzare, diciamo che...
1: Tu lo sai, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli.
0: Tutto molto chiaro, quindi...
1: Sono cose basilari che devono sapere tutti, no?
0: Ecco, ma diciamo, lei è capace di diplomazia, cioè ci dovesse essere in rosa qualcuno non all'altezza del blasone della Juve?
1: Mi è successo praticamente in tutte le squadre dove sono andato. Io lo prendo quel giocatore, lo faccio venire vicino a me e gli dico: amico mio, è schifo al cazzo. Se fossi in te, io proverei i tornei di scopone scientifico.
0: E vabbè, è sempre un'altra disciplina non riconosciuta ancora dal Comitato Olimpico Internazionale, però ci sono speranze.
1: La mamma sa che giochi a pallone.
0: E vabbè, oh mister, possiamo soltanto ringraziare e l'aspettiamo per i suoi commenti a caldo dopo le partite di Serie A.
1: Grazie, grazie.
0: Perfetto, torniamo alla DJK7 perché dobbiamo dare anche...

0: Seven, ancora in attivo di 3 gradini, conquistata la posizione numero 17, Another in featuring Emily Warren, che personalizza tanto con un microfono davvero irresistibile a dir poco. Ma noi andiamo avanti con gli ospiti di Serie A, dovremmo avere anche ai nostri microfoni Mister Sarri, vediamo.
1: Buonasera.
0: Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Lei lo sa, noi nel nostro piccolo siamo in onda su oltre 80 emittenti.
1: Sì, ma anche perché è stato l'unico invito che ho ricevuto.
0: Beh, non
1: devo accettare per forza.
0: Non dica così, però insomma adesso è l'allenatore dell'Atalanta e quindi c'è un'aria nuova, come respira lì a Bergamo?
1: Ripeto, a Napoli ci sta una società che fa acquisti, ma dovevo chiedere pure per prendere un caffè e una merendina, dovevo chiedere un euro.
0: Quindi insomma c'è un budget un po' più elevato e quindi si trova bene, giusto?
1: Beh sì, ma ripeto, a Napoli si può far cagare, però che li fa? Ognuno ha le proprie croci.
0: Beh, le cucine di Napoli e Roma sono migliori, però insomma anche nella bergamasca se la dovrebbe cavare. Ma perché fa sempre il paragone con Lazio e Napoli? Io non riesco a capire. Ma
1: perché la differenza di Lazio e Napoli sono cose diverse.
0: Vabbè, basta, perché il gioco delle differenze è più su settimana enigmistica che altro. Dai mister, non faccia così, mi dica se almeno le piace il nostro programma, la DJ K7, e poi faremo anche allo Sporting Go, giusto?
1: Ma allora, la trasmissione mi piace, però mi preferivo più stare a Lazio e Napoli, sinceramente.
0: Sempre insomma con i paragoni. Comunque facciamola finita in qualche maniera, smascheriamo il poliedrico Alessandro Pompa. Grazie Ale.
1: Ciao a tutti.
0: Un festival di voci, ce l'hai tutte dentro e questa è soltanto la punta di un iceberg. Poi avremo tanti altri ospiti proprio grazie a te. Davvero
2: sì,
0: grazie.
2: Ce ne stanno tanti personaggi che porteremo nel corso della stagione. Grazie a Chico che mi dà l'opportunità di esibirmi e
0: no, no, grazie a te qua in redazione, tutti quanti
2: gli ascoltatori devono saperlo.
0: Qua c'è un battimani proprio in redazione, tutti contenti e divertiti dalle tue attenzioni, perché poi rubare ogni caratteristica non è mai facile e tu ci riesci benissimo. Allora,
2: grazie Chico.
0: Grazie a te. Ale, alla prossima.
2: Ciao
0: grazie
2: a
0: ancora.
2: Tutti, grazie.
0: Ale,

0: adesso se te va DJ K7 per se te va on seteva.it arma con i già farzadegan DJ
1: from 7ba.fm/altiradio.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il giorno dell'eclissi di sole che introduce una notte di spettacolo con le Perseidi. Controlliamo noi Hormuz, lo ribadisce Trump, ieri colpita una nave che aveva tentato di forzare il blocco americano. Caso la vitola, le indagini proseguono, mai battaglia politica su Ranucci, alla conduzione di Report. Sport, grande Italia agli europei, atletica e nuoto regalano medaglie che fanno passare in secondo piano la delusione per Jacobs.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniele Obaldi, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo.
2: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto. Ma lo spettacolo sarà comunque godibile, soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%. A Roma la copertura sarà del 79,4%, per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di roccia e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Così Trump, parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore.
3: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato stato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di Lavitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di Lavitola. Tuttavia, contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna Rai che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista tre volte vittima. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400.
0: Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o RádiosNet em seu celular, na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É RádiosNet.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: ci colleghiamo con Baita La Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

X in posizione 17, un pezzo che lì sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: From 7 bar FM Alterradio. Algo de
0: From 7 bar punto FM barra Alterradio. Algo de
2: From 7 bar punto FM Alterradio. Algo de
0: From 7ba.fm/Alterradio. Algo de From 7ba.fm/Alterradio.
3: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Pronto, eccomi.
3: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Sai, grazie a te.
3: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime. Sì, ragazzi, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, e di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
4: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
3: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passione. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
4: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
3: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
4: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
3: sì, sì.
4: Serve sempre.
3: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
4: esatto,
3: bisogna
4: sì, quindi ancora più ansia.
3: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
4: Va bene.

0: classifica dallo Studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo-lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora, guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsillo di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo Da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori, grazie, che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, e sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro
1: grazie
0: per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiamata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/LT Radio, Algo Day.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Colombia, oltre 130 le vittime accertate del terremoto che ha colpito ieri il nord-ovest del paese, si scava sotto le macerie alla ricerca di superstiti. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci ha arrestato la vitola con l'accusa di essere il mandante. Italia subito a medaglia agli europei di atletica e nuoto, storica doppietta azzurra nel getto del peso.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. Dopo il Venezuela, l'America Latina ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati.
2: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'associazione colombiana delle città capoluogo dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Qui gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa per aver raggiunto il 100% della loro capacità. 4 le grandi strutture sanitarie che hanno dovuto essere evacuate con i pazienti assistiti in tende allestite nei giardini. Più di 80 gli edifici crollati soltanto nelle 5 città capoluogo, ma resta da quantificare l'impatto del sisma nei centri minori. Della Espreia, insediato da pochi giorni alla presidenza della Colombia con una cerimonia tenutasi eccezionalmente proprio a Cali, ha intanto dichiarato lo stato d'emergenza. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita, secondo l'aeronautica militare colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri. Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile.
3: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, a Lavitola la GIP di Roma Iole Moricca contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal la GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima manipolata da Lavitola in virtù del rapporto personale tra i due. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avverte il legale di Ranucci, De Vita. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese. Oggi le città bollino rosso per le temperature sono 19, domani saliranno a 20. Allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Record di temperature in tutta Europa. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai registrati, rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea. Si è presentato ieri sera nella caserma dei carabinieri a Ugento, in provincia di Lecce, il 22enne che domenica avrebbe travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi per prestare soccorso. Il ragazzo, identificato grazie alla segnalazione del titolare di una ditta di soccorso stradale intervenuta per recuperare la sua auto rimasta in panne, ha raccontato di non essersi fermato perché credeva di aver colpito un animale o una pietra. È ora indagato per omicidio stradale. L'Italia apre con una straordinaria doppietta nel getto del peso gli europei d'atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri bissa l'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. Sentiamo il campione europeo e il suo vice neopapà.
4: Penso sia una consacrazione e dimostrato insomma anche io di avere proprio la fiducia che ho perso magari l'anno scorso, comunque dopo Parigi, e forte, forte più che mai insomma.
5: La medaglia significa un po' di più quando la strada è difficile. E voglio ringraziare la mia ragazza Francesca De Bono, perché è una vita difficile per fare un atleta e anche una papà.
1: Amarezza per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto sulla pedana del lungo. Zainab Dosso, settima nella finale dei 100 metri. Primo giorno di gare e primo podio anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi. Alberto Razzetti, argento nei 400.
6: Anche noi siamo partner di RadioSpeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro,

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con il già fartaticon DJ.

0: addirittura prima mette le ruote, adesso che siamo in pieno agosto, settimana del Ferragosto, abbiamo proprio le ruote larghissime, quelle che vanno sulla spiaggia a Ciotoli, a Pietroni, il ben levigati, dove ci si può andare anche a piedi nudi, attenzione, perché almeno l'onda del mare serve a quello, ma anche dove la spiaggia è finissima, perché abbiamo proprio le ruotone larghissime, quindi da sotto l'ombrellone riusciamo lo stesso a collegarci con oltre 80 emittenti in tutta Italia, in tutta Europa e anche al di fuori dei confini oceanici. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche sulla vostra antenna di fiducia, il momento di DJ K7, una Summer Edition che mette in pratica davvero il racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti, a raccontarci cosa face la nostra amica Ludovica Meo, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Eccomi!
0: Ciao Ludo, grazie per aver accettato il nostro invito, perché noi sappiamo

0: nello scrivere un romanzo, giusto?
1: Libricino piccolissimo.
0: Ah, quindi un breve racconto, no? Perché poi in questo momento tutti vivono di corsa, non si ha mai voglia di leggere dei super volumi, no? Quindi in poche pagine te la sbrighi, ed è un racconto che ha anche un suo scopo sociale impegnato, giusto?
1: Sì, è un mio racconto che purtroppo racchiude metà della mia storia, avendo subito bullismo per via del mio fisico.
0: Ah, quindi un po' in qualche maniera una parte autobiografica, anche se hai preferito ambientarlo in una situazione lontana.
1: Sì.
0: E quindi è ambientato in Africa e c'è questo bimbo che ha bisogno di aiuto per imparare a socializzare.
1: Sì, c'è questo bambino che comunque non aveva niente, i genitori non riuscivano a pagargli la scuola, perciò anche ho voluto raccontare questa cosa proprio per far capire che noi da persone normali dobbiamo aiutare questi bambini che purtroppo non si lamentano, e noi ci lamentiamo di cose piccole e loro non si lamentano nemmeno di non avere una casa sotto al tetto. Quindi assolutamente dobbiamo sensibilizzare questo argomento. Io l'ho voluto fare con questo libro, Il cuore scintillante.
0: Benissimo, allora che dire, Ludo, grazie. Il cuore scintillante, che è in distribuzione un po' dappertutto, basta scriverlo, cercare. Comunque anche contattando la redazione di 7va.fm si possono avere informazioni per poterlo ricevere tranquillamente. Ludo, grazie per questo tuo intervento e alla prossima, perché ci darai i ragguagli sulle tue attività e quelle un po' che più ti interessano, che riesci a portare a conoscenza dei nostri ascoltatori, ok?
1: Grazie a voi.

Questa Energy firmata Gordo for Who Made Who. Ci spostiamo in posizione numero 22, new entry di 7 giorni fa, in attivo di un

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il giorno dell'eclissi di sole che introduce una notte di spettacolo con le Perseidi. Controlliamo noi Hormuz, lo ribadisce Trump, ieri colpita una nave che aveva tentato di forzare il blocco americano. Caso La Vitola, le indagini proseguono, mai battaglia politica su Ranucci, alla conduzione di Report. Sport, grande Italia agli europei, atletica e nuoto regalano medaglie che fanno passare in secondo piano la delusione per Jacobs.
0: Giornale Radio News.
1: Trovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Cristina Scarpa e Laura Supino. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo.
2: Si parte alle 19.30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
1: Dell'Iran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro, così Trump parlando con i giornalisti in un'intervista a Bloomberg. Il ministro della difesa pakistano Asif aveva detto che Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo. Ieri le ultime ostilità nello stretto di Hormuz, le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani e ignorato gli avvertimenti. Oltre 200 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nella devastazione anche qualche notizia positiva. A Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato. Salvata dopo 30 ore anche una giovane donna. Intanto l'aeronautica civile della Colombia ha confermato la riapertura di 6 dei 7 aeroporti del paese. L'arresto di Walter La Vitola per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Le indagini proseguono mentre si fa sempre più rovente la polemica politica intorno alla trasmissione Report e al suo conduttore.
3: Atteso in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter La Vitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere, ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia. Non è escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP di Roma, Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di La Vitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista per poi lanciarlo in politica. La procura starebbe preparando una richiesta di estradizione per Gomez Clesio Tavares, il cittadino camerunense, braccio destro di La Vitola, accusato di essere stato l'intermediario con gli esecutori materiali dell'attentato, già finiti in carcere. Nulla è emerso che faccia pensare ad un coinvolgimento di Ranucci nei propositi di La Vitola. Tuttavia contro il giornalista non si fermano polemiche e attacchi. Ieri quello del vice premier Salvini. Fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, è bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto. Sul Report è in corso un'inchiesta interna FBI che dovrebbe dare i primi esiti proprio in questi giorni. Salvini ha chiesto a Viali Mazzini la mia sospensione, il commento dello stesso Ranucci, mentre il suo legale De Vita accusa il giornalista tre volte vittima. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione dell'attività all'aeroporto di Catania a causa della nube in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli sono sospesi fino alle 11 di stamane. Disagi per le polveri nell'atmosfera anche nello scalo di Malta. Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zayn Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boba Chappie, già dai primi anni 90, è stato un punto di riferimento del panorama rock blues, grazie anche a una discografia notevole, come anche le sue collaborazioni con altri musicisti. I Love Freddie King è un disco tributo ad uno dei chitarristi blues più influenti, scomparso nel 1976 a soli 42 anni. Boba Chappie, qui a Mio Blues.

Mentre nel luglio del 2025 esce il 33° album di Buddy Guy, una longeva carriera da quando arrivò a Chicago nel 1959. La Chess Records lo adottò a quei tempi, seppur con qualche riserva, facendogli fare da gregario e producendogli un paio di singoli. Era visto come un buon chitarrista, ma solo come sideman. Ci ha pensato a quei tempi la Sylvester Records, che decise di investire su di lui, facendo, come ben si sa, centro. Qui per voi, Buddy Guy, Mio Blues.

Vi ricordo che questa è sempre Mia Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe, il volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mia Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manish Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles. Una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante. Con i loro numeri un pochettino spavaldi, da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Mark Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Soul on Brooke e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Mark Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Band Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Blackburn Brothers, qui a Me and Blues.

Adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blues.

mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante, che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Peppers on Your String, per voi qui è Amblia Blues, Irma.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: 21. Nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state? Come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su

del 1986 abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio: Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' il tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato. Nello scorso

0: con Youngblood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro, indietro, indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

possibile che non ti entrano in testa come questa dei Delegation, You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare

fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, cioè torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la Three Sequence. I tre grandi successi.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Tri-Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della Trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: Se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

e Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto che sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello, e quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei,

0: rock.net per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche su IG di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

0: per noi è una grande scialuppa di salvataggio, non siamo mai pronti, quindi durante la sigla mettiamo a posto un po' tutte quante le cosette, le cosucce. Tra l'altro la DJK7 è la classifica di musica dance assolutamente salotteggiatissima, talmente salotteggiata che in Summer Edition non si ferma, va avanti e rende protagoniste le bellissime, perché siamo in Catwalk Edition oltre che in edizione estiva. E però questa volta parliamo addirittura di un'altra trasmissione, perché continua vorticoso il countdown verso il ritorno alle tradizionali puntate di Sporting Go, che adesso sta andando con musica e sport, con i pezzi musicali veramente puntate gradite anche queste, grazie alla redazione Fucsia, con le ragazze di Almanacca che riescono a mettere su dei numeri particolari. Però adesso poi dopo torneremo veramente con Sporting Go, con i commenti a caldo sul weekend appena trascorso, sullo sport in generale, ma è inutile girare intorno all'argomento, con il focus di protagonismo alla Serie A. Si aggiunge una voce, una vocina deliziosissima a Sporting Go e ve l'ho portata in anteprima, dovrebbe essere già in linea con noi Aurora Ferro. Pronto?
1: Ciao a tutti, ciao
0: Aurora. Allora, insomma, scorpacciata di partitissime con i mondiali, come hai visto, no? I mondiali, perché
1: esattamente, e come abbiamo potuto vedere dai mondiali, è stato l'anno della Spagna. Infatti posso dire che abbiamo visto una squadra molto giovane trionfare in un finale contro una delle super squadre, nonché l'Argentina, che ci ha dimostrato la Spagna che, diciamo, vincere e il talento non ha età. Infatti, se pensiamo al giovane Lamine Yamal, che a 19 anni ha praticamente alzato una Coppa Mondiale, diciamo è un po' qualcosa che possiamo dire predestinato.
0: Sì, beh, è chiaro che siamo lontani dall'unico indiscusso re. Pelé a 17 anni segnò 3 gol in finale in Svezia 58, però insomma questo ragazzino tutto pepe davvero si sta facendo notare. Io sono, questa è una cosa che non sai, di coração brasileiro, io sono un torcedor della seleção, quindi sono molto molto addolorato. Tra l'altro c'è stata questa finale con l'Argentina che è arrivata quasi miracolata, perché andava bene tutto.
1: Esatto.
0: Poi però è il primo anno, la prima edizione dei mondiali in cui addirittura non c'è stato un tiro in porta da parte di una delle due finaliste, quindi davvero una cosa un po' strana. Loro forse puntavano ad andare ai rigori assolutamente, però
1: sì, esatto. Personalmente credo che la Spagna abbia meritato di vincere, perché basti pensare alla partita che c'è stata con l'Olanda.
0: Vabbè, la Spagna pure ha avuto questo, no, questa partenza un po' incerta, però poi dopo è venuta fuori bene, è alzato la sua seconda coppa. Però noi dobbiamo vai dimmi.
1: Secondo me quello che ha contraddistinto questi mondiali è, diciamo, sono state le ultime danze dei grandi campioni. Basti pensare appunto a Neymar, a Messi, Ronaldo, alle lacrime, diciamo, molto amare.
0: Le lacrime molto amare di Messi, io traduco perché la linea sta andando via. Allora facciamo così, ascoltiamo un pezzo e poi ristabiliamo bene il collegamento con Aurora Ferro. Perfetto. E allora ecco.

0: In apertura, le cose si apprezzano quando non si hanno e ci iniziano a mancare. Adesso non pensare subito all'amore, no? Perché storia finita. No, è che adesso, vabbè, abbiamo avuto i mondiali che ci hanno rapito, però si inizia a sentire la mancanza di Serie A proprio adesso che non ce l'abbiamo.
1: Concordo.
0: Tu però senti la mancanza di Serie A molto parzialmente, perché sei una di quelle che dice: no, vabbè, adesso sto al sole, non riesco a seguire tutto il calciomercato.
1: Purtroppo.
0: Sono in vacanza anch'io, e quindi in effetti non nel dettaglio. Così, però insomma si prepara tanto per cambiare una bella Serie A combattuta con questa no, danza, con questo classico valzer delle panchine. Com'è che vedi Conte, Allegri al Napoli?
1: Diciamo che è un colpaccio, nel senso, come dire, il Napoli esce da un campionato che è abbastanza, diciamo, combattuto, e poi parliamoci chiaro, cioè su Allegri, in un caso che comunque si è riempito di filosofi e schermi sulla carta, lui comunque resta un maestro del pragmatismo e della gestione del gruppo, quindi secondo me è uno che non ti vende il bel gioco di parole ma ti porta i punti in casa. Quindi in una stagione che è compromessa tra mondiale e coppe, avere un gestore come lui secondo me può fare la differenza quando la palla inizia a scottare. E poi secondo me bisogna essere onesti, nel senso, il calcio moderno sta andando a 100 all'ora con un'intensità e una pressione alta in tutte le squadre, soprattutto in Serie A, e secondo me l'effetto, se possiamo chiamarlo corto muso, può rischiare di non bastare più. Quindi se ti affidi a uno come Allegri, se sai cosa ti prendi, e per vincere oggi comunque servono idee offensive chiare e anche un ritmo europeo, quindi bisogna non solo avere difesa ma anche avere un bel contropiede. Quindi cosa posso dire, starà secondo me il campo a dire se è, sarà la chiave giusta.
0: Hai fatto questa disamina molto salomonica, non ti sei sbilanciata ma hai fatto un focus attento sul suo pragmatismo, la praticità, però insomma, diciamolo pure senza giri di parole, qualcuno lo considera un po' obsoleto per il calcio di oggi. Poi vedremo, esatto, appunto sul campo che tipo di response ci sarà. Ancora

0: Life, insomma, a tutti quanti i suoi cancelletti per dare gli hashtag DJ Shorty, che sostiene che bisogna vivere una vita intensa e bisogna vivere ogni secondo senza sciupare nulla. E beh, diciamo che noi facciamo parte un po' di questo esercito, no? Perché abbiamo in linea Aurora Ferro, che è una abbastanza imprendibile, non ha mai 5 secondi di tempo, e quindi no, no. Se... ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ti ho beccata perché ti ho lasciato senza parole. No, vabbè, dai. No, parliamo di calcio, che è meglio. Allora, abbiamo parlato un po' della nuova panchina del Napoli, confermata invece quella dell'Inter, insistendo su questo Chivu, che comunque è arrivato a meta, almeno in campionato. Qualcuno vorrebbe anche esagerare verso la Champions, però diciamo, come esordio su una grande panchina non ha affatto deluso, perché io so che no. Di nerazzurro che hai dipinto il tuo cuore e di sì. Inter che vuoi parlare.
1: Beh, che dire, se pensiamo a come è uscita l'Inter l'anno scorso dalla finale di Champions, io stessa mi sono rifiutata, ho detto no, io mi devo prendere una pausa. Mi devo prendere una pausa dal campionato, perché io stessa ero rimasta stupefatta, cavolo, come dicono tutti, hanno preso 5 pere, che vogliamo fare? Eppure con la scelta l'anno scorso di Chivo, chi l'avrebbe mai detto che è riuscito non solo a prendersi uno scudetto ma anche una Coppa Italia?
0: Sì.
1: Quindi posso dire che a discapito, a sorpresa di tutti, cioè non ce l'aspettavamo noi nerazzurri. E sapete cosa mi piace più di questo mister? Vuoi saperlo?
0: Sì.
1: Che secondo me non si accontenta di essere campione d'Italia in carica. Secondo me lui vuole quest'anno riconfermare un Inter con una mentalità e ritmi internazionali quasi da Premier League. Infatti, come abbiamo potuto vedere, chi segue il calciomercato, prendere un profilo come John Stones a parametro praticamente zero porta a una leadership pazzesca. Perché comunque Chivu, secondo me, è stato chiarissimo con la dirigenza. Serve un esterno che salti l'uomo. Infatti il nome di Diaby non è un capriccio, come si è sentito. Infatti per il gioco di Chivu, secondo me, serve qualcuno che spicchi le partite e crei la superiorità numerica. E se gli prendono Diaby, magari chiudono la difesa e con Cuti Romero, per me, secondo me, l'Inter parte di nuovo davanti a tutti. Vedremo il parere dei nerazzurri quest'anno.
0: Armi affilatissime, dovrebbe primeggiare tranquillamente in campionato ancora, tutto è da vedere invece come andrà in Champions. Ancora un disco e poi torneremo a salotteggiare.

0: Saluto al mitico numero 6 Franco Baresi, che è volato in cielo, e quindi a lui, che è stata una bandiera del Milan, certo, del calcio azzurro anche, veramente un caro saluto. Però ci serve questo momento di lutto al braccio anche per parlare di Milan, che continua a fare dei macelli societari, però insomma sembra che in qualche maniera abbia rimesso a posto le cose, o no? Tu ci credi, non ci credi? Vabbè, sono i cugini acerrimi nemici,
1: esatto.
0: Però tu vai a spiccanasare ugualmente, no?
1: Certo, allora secondo me in questo calciomercato i rossoneri hanno deciso di smettere di nascondersi e secondo me hanno spedito un segnale forte non solo al nostro campionato ma a tutta Europa. Se pensiamo infatti all'ultima operazione con Gonzalo Ramos dal PSG, non è un acquisto qualsiasi, parliamo dell'operazione più costosa, se vogliamo dire, della storia del club. Si parla di un investimento non da poco, sono 75 milioni di euro più bonus. Infatti anche da acerrima nemica cugina del Milan posso dire che era ora che il Milan andasse a prendersi un numero 9 di scaricatore internazionale, tra l'altro nel pieno della sua maturità in carriera. Infatti secondo me Ramos non è solo il classico bomber d'area di rigore, ma è un attaccante moderno, se possiamo chiamare, lavora in squadra, fa salire il blocco e comunque riempie bene l'area con, se vogliamo dire, una cattiveria agonistica. E che dire, per settimane si è parlato delle sirene di mercato di Leao, ma come abbiamo potuto sentir dire, la società ha fatto muro confermando che il portoghese resta la pietra angolare del progetto. Quindi che dire, puoi comprare la punta da 60 e passa migliore, ma la fantasia e lo strappo e la capacità di creare, tra virgolette, una superiorità numerica te la dà solo Leao, ecco.
0: Eh beh sì, senz'altro, anche io lo ammiro, tutti parlano della sua discontinuità che, esatto, indiscutibilmente c'è, però...

0: ancora prima di Sportingo, dove invece sarai sempre presente, mi raccomando, ok?
1: Certo, non vedo l'ora.
0: Perfetto, ciao Aurora, un bacio.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao.
0: Aurora Ferro, che ha caratterizzato questa prima parte della DJ K7. Adesso vabbè, parliamo un po' così, non sto seguendo, non sto di qua, non sto di là, ma in effetti

0: Sesso. Setteva DJ K7. Per Setteva and Setteva.it. Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/LT Radio.

il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante, nel finale travolgente. Niente a tutto, che la gente sta

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi in piena settimana di Ferragosto, ma la RAM 7-5, come tutta quanta la nostra produzione, non osserva alcuna fermata, anzi manteniamo la promessa in tutti i sensi, anche e soprattutto quella dell'alta qualità. Siamo andati a pescare per voi un'altra super novità, perché sapete che in apertura di trasmissione abbiamo sempre una new entry, e allora protagonista in questo aggiornamento la musica italiana di qualità. C'è un pezzo particolarissimo da un cantautore di grande sensibilità, molto originale questo pezzo, che risulta essere anche simpaticamente filastroccoso piuttosto che non. Sto parlando di Andrea Spuntarelli e questa sua irresistibile

Ora musica italiana, naturalmente prima abbiamo citato Mauro Grisci, ma c'è anche Luca Iovane a questo incontro a tre con Gabriele Tarangelo, che esce lui a firmare Certe Volte ed è in zona 21. Ancora musica italiana, anche se parliamo

Eccoci qua, questa volta tutti quanti i pezzi li ascoltiamo fino in fondo. Vabbè, qua forse faremo solo un accenno perché dobbiamo andare in posizione 15, però anche qui sarebbe da ascoltare.

bisogna dirlo, ma in senso buono, è davvero una zollettaccia di quelle di super malinconia per cuori infranti, e ce ne sono anche in pieno clima ferragostano. Adesso però un pezzo insolito nel testo, ne abbiamo già parlato e straparlato settimana scorsa, abbiamo avuto proprio Eric M intervenire in telefonica in trasmissione. I miei sguardi al 9, Eric M.

0: State ascoltando
1: Matteo Rossi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

to the U.S. Top 20 Show with Al Walster. www.ustop20.com.